Celebramus missam de Beata Maria Virgine, Regina et Matre Misericordiae, cum prefazione propria et prece eucharistica tertia.

e ti sii fiat sacrificio nostro in cospetto tuo, ut placet tibi.

0: Cari fratelli e sorelle, cantiamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato.
1: E invita a todos a cantar el Padre Nuestro a continuación.